0: Questa è Unica Radio.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di

Rally, EP, Manly, Nolin.

0: Ey, no creo que sea un problema. No, no creo que será un problema. Oh, no. Non vedo dov'è il problema. Boh.
1: Questa è Unica Radio.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Un grand dimanche qui s'achève.

Questa è Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6, 3 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi, che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
7: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
8: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
7: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori? E come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
8: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
4: Per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: ci sta facciamo.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 7:01.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
2: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
3: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule, quindi un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
2: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
3: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
2: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
3: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
1: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
4: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
5: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
4: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
5: Ecco, allora nell'età pediatrica È ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere, e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
4: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori, e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
5: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie, e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari, che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica, e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
0: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: ricordo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
1: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente
3: unica,
2: unica,
3: unica
2: radio, app.

0: Questa è Unica Radio.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 7 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. Nella regione di Kiev 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
5: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
6: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

portala sempre con te. Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 8 e un minuto.
2: I'm Marcella and this is my new single. I'm not the same. On your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Don't go.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Carica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sa

0: 8 per 1000. Diamolo all'Italia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio. Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Unica Radio sei tu.
4: Dai voce alla tua musica.
5: Ciao, sono Martina, sono in filosofia e questa è I'm Not The Only One.
3: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 8 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Madrid risponde a Roma, impone i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni anche a Dnipro. La guerra in Iran. Stati Uniti fiduciosi. Ci aspettiamo un accordo a breve su Hormuz. Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman, volti alla riapertura completa dello stretto. E secondo la CNN, il capo degli Stati Maggiori Congiunti americani cerca una via d'uscita dalla guerra. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali di ieri al nord scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre mezzo paese lotta contro la siccità. Tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9:02.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata.

0: come lei, dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Le 9 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. 262 minatori morti, di cui 136 italiani, è il bilancio di uno dei più gravi incidenti minerari di sempre, passato alla storia come la tragedia di Marcinelle. L'8 agosto diventa giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La crisi migratoria a Ceuta si trasforma in uno scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. I controlli dureranno fino al 7 settembre. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk, esplosioni anche a Dnipro. Si celebrano oggi a Pavana i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma nella frazione di San Buca Pistoiese, dove il maestro viveva, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Nelle scorse ore intanto è proseguito il commosso ricordo di chi lo ha amato. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita il passo più rapido è quello del Trentino-Alto Adige, più 1,5%. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione. A Reggio Calabria economia ferma e aumenti record, più 4,3%. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni e la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Oh, oh yeah!

0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10 in punto.
2: Hey guys, my name is DT James and you're about to listen to my latest release with star producer Kimbo. Get ready, but don't wanna wait.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo è stato pubblicato negli anni 90 ed è uno dei più venduti nella storia della musica rap con oltre 30 milioni di copie. Il brano esalta la popolarità del rapper e nonostante il disprezzo da parte di molti critici, vinse 2 Grammy per Best R&B Song e Best Rap Solo Performance, categoria appena nata in quel periodo. Inoltre è stato utilizzato in molti film e videogiochi, come Willy il Principe di Bel-Air, Charlie's Angels Speak Am I, Into the Wild, Nelle Terre Selvagge, Tropic Thunder e il videogioco Just Dance. Segui il ritmo, se non puoi far questo probabilmente sei morto. Quindi alza le mani al cielo, svela alcune mosse e scorri le dita nei tuoi capelli. Questo è quello che fa un vincitore. Balla così e diventerai più magro. Spostati, muovi il bacino per un minuto. Voi siete pronti a ballare con noi? Questa è You Can Touch This di MC Hammer.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: And the winner is MC Hammer.
3: You can't touch this.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Turn me on.

0: Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario. L'8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna infatti ad attenuarsi. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Sanchez ha imposto controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk e esplosioni anche a Dnipro. Il tifone Delfino ha colpito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, causando il ferimento di 5 persone e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a 14.000 edifici. La Cina ha deciso di chiudere i porti e le rotte dei traghetti in vista dell'arrivo previsto della tempesta sulla propria costa orientale. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia grazie ai temporali di ieri al nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. Allerta gialla per il maltempo oggi su varie zone di Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Questa è Unica Radio.
6: È Unica Radio.
5: La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Raccontiamo
9: la città che cambia.
8: La città che cambia. Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
11: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hey, this is Harrison. This is my new track, Don't Look Back.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Unica Radio.
6: La città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo
9: la città che cambia.

0: Milano, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. La tragedia appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato la Premier Meloni in una nota. E ancora morti sul lavoro, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Un operaio 60enne è morto invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Nel Fiorentino è morto un uomo di 61 anni, stava movimentando materiale con un muletto. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio, babbo, il saluto della figlia del cantautore. Non accenna a diminuire la potenza della nuova eruzione dell'Etna. Fontane di lava dal cratere Voragine e nubi di cenere non si fermano dalla sera di giovedì, quando è iniziata l'attività stromboliana del vulcano siciliano. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa, per ragioni di sicurezza, ha deciso di sospendere gli atterraggi almeno fino alle 12 di oggi. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonne e Taddeucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va invece all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inu Genea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inu Genea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabuzi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
8: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, please, let's get this going now, okay? Please.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
3: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso,

0: sto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: Mua. La città che cambia.
4: Il Cenac

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi facciamo un viaggio straordinario nella storia della musica e dello spettacolo italiano, travolgente e ricco di ironia. Nei prossimi giorni in scena i Barbarici Ridicoli con uno spettacolo attesissimo, Mina, l'arte di una fuoriclasse. Infatti con noi oggi abbiamo la strepitosa drag queen, la Wanda Gastrica, alter ego artistico di Diego Claudio. Ciao Diego, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Ti chiedo, da dove nasce l'idea di dedicare uno spettacolo proprio a Mina e qual è stata per te la sfida più grande nel raccontare un'icona così cioè del genere comunque?
2: Allora guarda, nasce tutto da un'ammirazione incredibile, perché io ho sempre amato Mina, ho sempre da drag queen interpretato brani suoi e quindi insomma mi è venuto spontaneo scegliere di fare questo omaggio. Poi ho avuto modo di leggere il libro che mi ha dato l'ispirazione per la scrittura dello spettacolo, che è il libro Mina per neofiti di Aldo Dalla Vecchia, e quando ho letto il libro il primissimo pensiero è stato proprio quello: ho detto questo libro potrebbe essere portato in scena e ho detto voglio farlo io, e quindi da lì è partita l'ispirazione e partendo dal libro ho iniziato a scrivere tutto lo spettacolo.
1: Ok, quindi è partito tutto da lì. Il tuo comunque è uno show molto interattivo, ironico. Come risponde il pubblico quando tiri dentro tutto questo racconto e anche le varie canzoni? E che cosa senti tu comunque, le tue emozioni e come vedi che il pubblico reagisce, diciamo?
2: Ma allora il pubblico reagisce bene, nel senso che comunque appunto il semplicemente raccontare quello che succede nella vita di Mina, in realtà io racconto i suoi primi vent'anni di carriera, che sono gli unici vent'anni in cui Mina è stata in TV. Tutto quello che ha fatto Mina l'ha fatto tutto solo in 20 anni, e quindi fare semplicemente un racconto magari poteva risultare anche un po' pesante, invece il renderlo interattivo, e quindi ci sono momenti in cui canto col pubblico, momenti in cui canto io, poi ascoltiamo ovviamente diversi brani suoi, rende la cosa più leggera, e quindi insomma finora al pubblico è piaciuto sempre. Insomma, ho avuto modo di farlo in diverse occasioni, anche in situazioni molto belle, perché tra i vari locali l'ho fatto anche allo Zelig, l'ho fatto al Mare Culturale, quindi insomma in delle belle situazioni, e la risposta è sempre stata un'ottima risposta, quindi sono molto felice di questo.
1: Invece com'è nata la collaborazione con i Barbarici Ridicoli e come si sposa il tuo stile secondo te con il loro modo di fare teatro?
2: La collaborazione con loro è nata per caso, ho avuto modo di conoscere Agostino, è nata subito una forte simpatia tra di noi, e così parlando del più del meno mi ha detto: sai, organizzo questa rassegna, mi piacerebbe proporti, eccetera eccetera, e all'inizio sembravano le solite chiacchiere che si fanno tra amici, cioè sperando di poter davvero poi collaborare, e invece sono felicissimo perché la cosa è andata in porto, anzi insomma 5 date una dopo l'altra, è bello, sia impegnativo ma anche assolutamente gratificante per quanto mi riguarda, insomma. Infatti sono assolutamente molto grato ad Agostino, al suo invito e tutto quello che ne sta venendo fuori.
1: Beh, da un incontro così è nata una cosa bellissima. Parlano sempre di date, quindi dopo l'apertura a Lolai, arrivi subito a Ottana e poi a Baulardi. Che aria si respira a portare questo show in giro per i paesi della Sardegna?
2: Guarda, sono tanto curioso, nel senso, in Sardegna io ho avuto modo di esibirmi negli anni scorsi, ma non con uno spettacolo strutturato, ma ospite di discoteche, di altre situazioni, e quindi lì veniva fuori il lato più meno strutturato appunto di una drag, cioè facciamo cacciare, divertiamoci, eccetera eccetera. ma con il pubblico, con un pubblico che comunque si interessa di teatro e così in Sardegna non mi sono mai confrontato, quindi c'è sicuramente da parte mia tanto timore più che altro perché appunto spero arrivino ben preparati alla cosa, nel senso che non mi vedono entrare in scena e dico e questo chi è, però insomma sono anche sicuro di verrà fuori una bellissima occasione.
1: Sì, è un'emozione comunque, cioè sei emozionato?
2: Assolutamente sì.
1: Ti faccio una domanda un po' più personale, magari quanto c'è di Diego in Lavanda Gastrica e quanto quando scendi dal palco ti porti dietro di lei nella vita di tutti i giorni?
2: Diego e Lavanda Gastrica sono ovviamente la stessa persona, sono le classiche due facce della stessa medaglia. Lavanda è il lato, rappresenta il lato più spavaldo, più sicuro, il lato che non ha paura a dire determinate cose in faccia o comunque comparire su un palco. Invece come Diego sono assolutamente molto più timido, più riservato. Infatti io di solito appena finisce lo spettacolo mi eclisso, cioè torno immediatamente Diego.
1: Non ci sono
2: e sparisce tutto il diciamo questa atmosfera legata invece alla presenza di Wanda, che sicuramente molto più si nota molto di più rispetto a Diego, diciamo. Questa
1: è la magia dell'arte, un po' fa uscire qualcos'altro, qualcosa che c'è noi che magari non conosciamo. Se dovessi dirmelo invece con una, ritornando appunto allo spettacolo di Mina, se dovessi dirmi con una battuta e basta che cosa rende Mina una fuoriclasse ancora oggi inarrivabile?
2: Sicuramente il fatto che è l'unica che non canta più dal vivo dal 78, eppure è la cantante italiana più apprezzata e più amata di sempre, senza aver bisogno di essere sulle scene. Quindi questo fa di Mina una fuoriclasse, un esperimento che difficilmente potrà accadere nuovamente, insomma.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Diego, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un grande bocca al lupo per le tue prossime date.
2: Io ti ringrazio, spero di vederti in una di queste 5 date, così ti chiederò anche un parere, perché mi piace sempre avere un riscontro, e spero ovviamente insomma di vedere te, le persone che ascolteranno questa intervista.
1: Perfetto, allora io ringrazio anche a tutti voi per averci ascoltato, per averci seguito, e ci vediamo alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
0: Unica Radio. Hey, this is Alexandra Stan and this is my new

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica,
5: unica, Unica Radio, app.
7: You're

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura, il servizio.
2: Un viaggio nei sapori antichi e nelle eccellenze gastronomiche del Barigadù. A Busaki torna l'attesissimo appuntamento con la 25esima edizione della Sagra de Susukku. Un evento imperdibile per celebrare uno dei piatti tradizionali più famosi e prelibati dell'isola, tra dimostrazioni dal vivo della preparazione della pasta, ricche degustazioni, mostre d'artigianato e canti popolari lungo le vie del paese. Un'esperienza autentica tra cultura e gusto.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Grande finale di stagione per una delle voci più amate del rap italiano. Il tour estivo Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi si concluderà il 14 agosto sul palco del Red Valley Festival di Olbia. Un appuntamento imperdibile per la chiusura di un'estate ricca di live travolgenti, dove il rapper porterà tutta la sua energia e la sua poesia nell'arena gallurese.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: Il Ferragosto sardo si accende con i grandi nomi della musica urbana e pop. Dal 13 al 15 agosto l'Olbia Arena ospita l'11esima edizione del Red Valley Festival, uno degli eventi crossover più attesi d'Italia. Svelati i primi protagonisti in line-up, il 14 agosto infiammeranno il palco Kid Yugi, Noyz, Narcos e Promessa, mentre il 15 agosto toccherà a Sfera e Basta, Ernia, Samurai J e Rari dal Tacco.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Tra poco, Song in Translation.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le produciamo per voi. È nota per essere la canzone simbolo del film Flashdance, nonché tra i singoli cult degli anni 80. Questo brano fa riferimento ad un'assassina spietata e psicopatica, una vera e propria maniaca. Il singolo fu poi nominato all'Oscar per la migliore canzone del 1984. La stessa ragazza di città, il sabato sera, cerca la battaglia della sua vita. Al tempo stesso, nel mondo, a nessuno importa di lei. Tutti dicono che sia pazza. Lei è una maniaca, maniaca sulla pista. E lei sta danzando come se non l'avesse mai fatto prima. Molti di voi avranno già indovinato. Questa è Maniac di Michael Sembello.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 12:32 minuti.
2: Un saluto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario della strage in cui persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Ed è polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle, mentre il Presidente del Senato La Russa interveniva e leggeva il messaggio di Mattarella. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la Premier Meloni. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi ha insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia del cantautore. Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Coinvolti 4 veicoli, almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Calcio è il giorno dell'amichevole tra Juventus e Inter, aperta alle 13 italiane, va in scena il derby d'Italia. Alle 14 a scendere in campo a Giacarta invece sarà il Milan, di fronte il Chelsea. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e un minuto.
2: Hey guys, this is Plymouth with our latest track, New Earth. On your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Le 13 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle durante l'intervento del presidente del Senato La Russa. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la premier Meloni. Il segretario Landini smentisce: non ci giriamo mai dall'altra parte. Il sindacato belga interviene: siamo stati noi, siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. Controlli alle frontiere da parte della Spagna per chi arriva dall'Italia è la misura varata dal governo del primo ministro Sanchez dopo la sospensione dell'accordo di Schengen disposta da Roma in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. L'Unione Europea commenta: è fondamentale concentrare gli sforzi per prevenire gli ingressi irregolari e le morti insensate. Un drone è entrato in Bulgaria dalla vicina Romania, è esploso in mattinata nei pressi del confine tra i due paesi, vicino al gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Lo ha riferito il premier bulgaro Radev, precisando: non ci sono vittime. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata dopo essere stati investiti in seguito ad una lite all'Anzo Torinese. Un uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi, probabilmente legati alla viabilità. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista, col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bon e Taddeucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. E ora spazio ai tuffi, Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barnaba. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

ad un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da no, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli, e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 43 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto e ancora grande Italia a Parigi. Gli azzurri chiudono il programma in acque libere sulla Senna con un'altra medaglia. Stavolta c'è l'argento nella staffetta 4x1500. Con il quartetto Barbara Pozzo Bon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. L'oro va alla Germania, il bronzo all'Ungheria. Grande gara dei nostri fondisti, sempre nel terzetto di testa insieme alle altre due potenze di questo sport. Apertura con Pozzo Bon, già bronzo nella 5 km e protagonista di una prova solida. Poi Taddeucci, la regina della Senna, che ha chiuso in testa la sua frazione davanti alla tedesca Gose, che completa la doppietta d'oro dopo la 3 km knockout di ieri. Guidi ha tenuto botta e dato il cambio a 10 secondi di distacco dal tedesco Clement. Infine Paltrinieri, stoico, che dopo aver superato l'Ungheria ha addirittura tentato l'incredibile rimonta sulla Germania di Velbrock, salvo poi doversi accontentare della sua seconda medaglia sul fiume francese. Sentiamo Greg ai microfoni di Sky Sport.
4: Non posso dire che sia stato un europeo super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. E oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi, secondo me, è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
3: Sono 21 le medaglie azzurre totali finora agli europei di Parigi. Ora spazio ai tuffi, Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barnaba in corsa per il podio dopo due round. E siamo al calcio, la prima sfida della stagione tra Juve ed Inter si gioca aperta in piena preparazione al prossimo campionato. Squadre in campo dalle 13. Alle 14 tocca al Milan di Amorim, di fronte a Giacarta il Chelsea di Alonso. Il tecnico rossonero schiera dal primo minuto Rafa Leao, che completa il tridente offensivo con Loftus-Cheek e Camarda. Chance da titolare anche per Comotto, che affianca Modric a centrocampo. Il calciomercato, 3 rinforzi per il Cagliari: Daniel Maldini proveniente dall'Atalanta, Kevin Carlos dal Nizza e Giuseppe Aurelio dallo Spezia. Sono a Roma per le visite mediche per il club rossoblu. Il più atteso è Maldini, classe 2001. Arriva dalla Dea con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto obbligatorio, solo al raggiungimento di alcuni obiettivi personali concordati tra i due club. Nel pomeriggio potrebbero arrivare le firme e le ufficialità per i 3 giocatori. Si scalda la trattativa tra Paris Saint-Germain e Parma per Suzuki. Dopo la precedente offerta da 28 milioni più 5 di bonus rifiutata dai gialloblu, i parigini sono pronti a rilanciare per arrivare all'intesa. La nuova proposta sarà da 35 milioni bonus inclusi e filtra ottimismo per arrivare a un accordo. La MotoGP, Jorge Martin in pole a Silverstone con il record della pista in 1:56.160. Prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Ogura, ma la seconda fila di Gian Antonio Bezzecchi e Marc Marquez. Alle 17 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Domani alle 14 la gara lunga. Tennis a Montreal, iniziano gli ottavi di finale. Luciano Darderi, unico azzurro ancora in gioco in Canada, se la vede contro il portoghese Nuno Borges per la seconda volta in meno di un mese. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
7: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi facciamo un viaggio straordinario nella storia della musica e dello spettacolo italiano, travolgente e ricco di ironia. Nei prossimi giorni in scena i Barbarici Ridicoli con uno spettacolo attesissimo, Mina, l'arte di una fuoriclasse. Infatti con noi oggi abbiamo la strepitosa drag queen, la Wanda Gastrica, alter ego artistico di Diego Claudio. Ciao Diego, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Ti chiedo, da dove nasce l'idea di dedicare uno spettacolo proprio a Mina e qual è stata per te la sfida più grande nel raccontare un'icona così cioè del genere comunque?
2: Allora guarda, nasce tutto da un'ammirazione incredibile, perché io ho sempre amato Mina, ho sempre da drag queen interpretato brani suoi e quindi insomma mi è venuto spontaneo scegliere di fare questo omaggio. Poi ho avuto modo di leggere il libro che mi ha dato l'ispirazione per la scrittura dello spettacolo, che è il libro Mina per Neofiti di Aldo Dalla Vecchia, e quando ho letto il libro il primissimo pensiero è stato proprio quello: ho detto questo libro potrebbe essere portato in scena, e ho detto voglio farlo io, e quindi da lì è partita l'ispirazione e partendo dal libro ho iniziato a scrivere tutto lo spettacolo.
1: Ok, quindi è partito tutto da lì. Il tuo comunque è uno show molto interattivo, ironico. Come risponde il pubblico quando tiri dentro tutto questo racconto e anche le varie canzoni? E che cosa senti tu comunque, le tue emozioni, e come vedi che il pubblico reagisce, diciamo?
2: Ma allora il pubblico reagisce bene, nel senso che comunque appunto il semplicemente raccontare quello che succede nella vita di Mina, in realtà io racconto i 20 anni, i suoi primi 20 anni di carriera, che sono gli unici 20 anni in cui Mina è stata in TV. Tutto quello che ha fatto Mina l'ha fatto tutto solo in 20 anni, e quindi fare semplicemente un racconto magari poteva risultare anche un po' pesante. Invece il renderlo interattivo, e quindi c'erano momenti in cui canto col pubblico, momenti in cui canto io, poi ascoltiamo ovviamente diversi brani suoi, rende la cosa più leggera, e quindi insomma finora al pubblico è piaciuto sempre. Insomma, ho avuto modo di farlo in diverse occasioni, anche in situazioni molto belle, perché tra i vari locali l'ho fatto anche allo Zelig, l'ho fatto al Mare Culturale, quindi insomma in delle belle situazioni, e la risposta è sempre stata un'ottima risposta, quindi sono molto felice di questo.
1: Invece com'è nata la collaborazione con i Barbarici Ridicoli, e come si sposa il tuo stile secondo te con il loro modo di fare teatro?
2: La collaborazione con loro è nata per caso. Ho avuto modo di conoscere Agostino, è nata subito una forte simpatia tra di noi, e così parlando del più del meno mi ha detto: sai, organizzo questa rassegna, mi piacerebbe proporti, eccetera eccetera, e all'inizio sembravano le solite chiacchiere che si fanno tra amici, cioè sperando di poter davvero poi collaborare, e invece sono felicissimo perché la cosa è andata in porto, anzi insomma 5 date una dopo l'altra, è bello, sia impegnativo ma anche assolutamente gratificante per quanto mi riguarda, insomma. Infatti sono assolutamente molto grato ad Agostino, al suo invito e tutto quello che ne sta venendo fuori.
1: Beh, da un incontro così è nata una cosa bellissima. Parlano sempre di date, quindi dopo l'apertura a Lollai, dopo l'apertura a Lollai arrivi subito a Ottana e poi a Bauladi. Che aria si respira a portare questo show in giro per i paesi della Sardegna?
2: Guarda, sono tanto curioso, nel senso in Sardegna io ho avuto modo di esibirmi negli anni scorsi, ma non con uno spettacolo strutturato, ma ospite di discoteche, di altre situazioni, e quindi lì veniva fuori il lato più meno strutturato appunto di una drag, cioè facciamo cacciare, divertiamoci, eccetera eccetera. Ma con il pubblico, con un pubblico che comunque si interessa di teatro e così, in Sardegna non mi sono mai confrontato, quindi c'è sicuramente da parte mia tanto timore più che altro perché appunto, cioè, spero arrivino ben preparati alla cosa, nel senso che non mi vedono entrare in scena e dico e questa mo chi è, però insomma sono anche sicuro di verrà fuori una bellissima occasione. Sì, per,
1: è un'emozione comunque, cioè sei emozionato?
2: Assolutamente sì. Sì.
1: Ti faccio una domanda un po' più personale, magari: quanto c'è di Diego in La Banda Gastrica e quanto, quando scendi dal palco, ti porti dietro di lei nella vita di tutti i giorni?
2: Diego e La Banda Gastrica sono ovviamente la stessa persona, sono le classiche due facce della stessa medaglia. La Banda è il lato, rappresenta il lato più spavaldo, più sicuro, il lato che non ha paura a dire determinate cose in faccia o comunque comparire su un palco. Invece come Diego sono assolutamente molto più timido, più riservato. Infatti io di solito appena finisce lo spettacolo mi eclisso, cioè torno immediatamente Diego,
1: io non ci sono più,
2: e sparisce tutto il, diciamo, questa atmosfera legata invece alla presenza di Wanda, che sicuramente molto più si nota molto di più rispetto a Diego, diciamo. Questa
1: è la magia dell'arte, un po' fa uscire qualcos'altro, qualcosa che c'è noi che magari non conosciamo. Se dovessi dirmelo invece con una, ritornando appunto allo spettacolo di Mina, se dovessi dirmi con una battuta e basta, che cosa rende Mina una fuoriclasse ancora oggi inarrivabile?
2: Sicuramente il fatto che è l'unica che non canta più dal vivo dal 78, eppure è la cantante italiana più apprezzata e più amata di sempre, senza aver bisogno di essere sulle scene. Quindi questo fa di Mina una fuoriclasse, un esperimento che difficilmente potrà accadere nuovamente, insomma.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Diego, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un grande bocca al lupo per le tue prossime date.
2: Ah, io ti ringrazio, spero di vederti in una di queste 5 date, così ti chiederò anche un parere, perché mi piace sempre avere un riscontro, e spero ovviamente, insomma, di vedere te, le persone che ascolteranno questa intervista.
1: Perfetto, allora io ringrazio anche a tutti voi per averci ascoltato, per averci seguito, e ci vediamo alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: This is Kelly Mataicic.
5: And Yusuf Alev.
6: And Alex DeRosso. You are listening to Our Track. Our Track. What a feeling. What a feeling.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 14:03.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il brano che stiamo per ascoltare mette in particolare risalto la capacità del cantante di usare il falsetto. In Italia il brano è diventato uno dei principali tormentoni estivi, riuscendo a raggiungere la posizione numero 1 nella classifica ufficiale dei singoli. Sono giunto al capolinea, dove nessuno è mai stato. Sono finito su un treno guasto e non c'è nessuno che conosco, ma dolore e desiderio sono identici. Dove c'è la morte, adesso mi sono perso e sto gridando aiuto. Solo. Rilassati, stai tranquilla, perché non c'è niente che possiamo fare. Rilassati, stai tranquilla. Dai la colpa a me o dalla te stessa. Il ritornello vi avrà già dato qualche indizio sul titolo di questo brano. Questa infatti è Relax di Mika.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: più. Unica Radio. Le 14 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È scontro aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà, lo ha detto il portavoce dei guardiani della rivoluzione Mohebi, aggiungendo che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti. La cronaca sulle autostrade italiane e l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10 quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni. Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della casa di famiglia a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore che non ha voluto esequie pubbliche. MotoGP, l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martínez soffia la pole alle tre cause di Fernández e Ogura, quarto di Gian Antonio Bezzecchi, quinto, sesto Marc Márquez, solo sesta fila per Bagnaia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15 e un minuto.
2: This is Xenia. You're about to hear Intermittent Love, a deep emotional track inspired by the psychology of toxic relationships. Listen close, feel the message, and follow along if you want more music that speaks the truth.
1: Unica Radio, raccontiamo

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15:30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'ex clave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Lo riferisce il quotidiano 20 Minutos. Sui social network stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il governo di Pedro Sanchez, inoltre, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Elena Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Unica Radio.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Unica Radio.
6: La città che cambia.
5: Unica Radio.
0: Raccontiamo la città che cambia.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi facciamo un viaggio straordinario nella storia della musica e dello spettacolo italiano, travolgente e ricco di ironia. Nei prossimi giorni in scena i Barbarici Ridicoli con uno spettacolo attesissimo, Mina, l'arte di una fuoriclasse. Infatti con noi oggi abbiamo la strepitosa drag queen, la Wanda Gastrica, alter ego artistico di Diego Claudio. Ciao Diego, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Ti chiedo, da dove nasce l'idea di dedicare uno spettacolo proprio a Mina e qual è stata per te la sfida più grande nel raccontare un'icona così grande, cioè del genere comunque?
2: Allora guarda, nasce tutto da un'ammirazione incredibile, perché io ho sempre amato Mina, ho sempre da drag queen interpretato brani suoi e quindi insomma mi è venuto spontaneo scegliere di fare questo omaggio. Poi ho avuto modo di leggere il libro che mi ha dato l'ispirazione per la scrittura dello spettacolo, che è il libro Mina per neofiti di Aldo Dalla Vecchia, e quando ho letto il libro il primissimo pensiero è stato proprio quello: ho detto questo libro potrebbe essere portato in scena, e ho detto voglio farlo io, e quindi da lì è partita l'ispirazione e partendo dal libro ho iniziato a scrivere tutto lo spettacolo.
1: Ok, quindi è partito tutto da lì. Il tuo comunque è uno show molto interattivo, ironico. Come risponde il pubblico quando tiri dentro tutto questo racconto e anche le varie canzoni? E che cosa senti tu comunque, le tue emozioni, e come vedi che il pubblico reagisce, diciamo?
2: Ma allora il pubblico reagisce bene, nel senso che comunque appunto il semplicemente raccontare quello che succede nella vita di Mina, in realtà io racconto i 20 anni, i suoi primi 20 anni di carriera, che sono gli unici 20 anni in cui Mina è stata in TV. Tutto quello che ha fatto Mina l'ha fatto tutto solo in 20 anni, e quindi fare semplicemente un racconto magari poteva risultare anche un po' pesante. Invece il renderlo interattivo, e quindi c'erano momenti in cui canto col pubblico, momenti in cui canto io, poi ascoltiamo ovviamente diversi brani suoi, rende la cosa più leggera, e quindi insomma finora al pubblico è piaciuto sempre. Insomma, ho avuto modo di farlo in diverse occasioni, anche in situazioni molto belle, perché tra i vari locali l'ho fatto anche allo Zelig, l'ho fatto al Mare Culturale, quindi insomma in delle belle situazioni, e la risposta è sempre stata un'ottima risposta, quindi sono molto felice di questo.
1: Invece com'è nata la collaborazione con i Barbarici Ridicoli e come si sposa il tuo stile secondo te con il loro modo di fare teatro?
2: La collaborazione con loro è nata per caso. Ho avuto modo di conoscere Agostino, è nata subito una forte simpatia tra di noi, e così parlando del più del meno mi ha detto: sai, organizzo questa rassegna, mi piacerebbe proporti, eccetera eccetera, e all'inizio sembravano le solite chiacchiere che si fanno tra amici, cioè sperando di poter davvero poi collaborare, e invece sono felicissimo perché la cosa è andata in porto, anzi insomma 5 date una dopo l'altra, è bello, sia impegnativo ma anche assolutamente gratificante per quanto mi riguarda, insomma. Infatti sono assolutamente molto grato ad Agostino, al suo invito e tutto quello che ne sta venendo fuori.
1: Beh, da un incontro così è nata una cosa bellissima. Parlano sempre di date, quindi dopo l'apertura a Lollai, dopo l'apertura a Lollai arrivi subito a Ottana e poi a Bauladi. Che aria si respira a portare questo show in giro per i paesi della Sardegna?
2: Guarda, sono tanto curioso, nel senso, in Sardegna io ho avuto modo di esibirmi negli anni scorsi, ma non con uno spettacolo strutturato, ma ospite di discoteche, di altre situazioni, e quindi lì veniva fuori il lato più meno strutturato appunto di una draga, cioè facciamo cacciare, divertiamoci, sì, eccetera eccetera, ma con il pubblico, con un pubblico che comunque si interessa di teatro e così, in Sardegna non mi sono mai confrontato, quindi c'è sicuramente da parte mia tanto timore più che altro perché appunto, cioè, spero arrivino ben preparati alla cosa, nel senso che non mi vedono entrare in scena e dico e questa mo chi è, però insomma sono anche sicuro di verrà fuori una bellissima occasione,
1: sì, per, è un'emozione comunque, cioè sei emozionato,
2: assolutamente, no? sì
1: ti faccio una domanda un po' più personale, magari quanto c'è di Diego in Lavanda Gastrica e quanto quando scendi dal palco ti porti dietro di lei nella vita di tutti i giorni.
2: Diego e Lavanda Gastrica sono ovviamente la stessa persona, sono le classiche due facce della stessa medaglia. Lavanda è il lato, rappresenta il lato più spavaldo, più sicuro, il lato che non ha paura a dire determinate cose in faccia o comunque comparire su un palco. Invece come Diego sono assolutamente molto più timido, più riservato, infatti io di solito appena finisce lo spettacolo mi eclisso, cioè torno immediatamente Diego,
1: io non ci sono più,
2: e sparisce tutto il, diciamo, questa atmosfera legata invece alla presenza di Lavanda, che sicuramente molto più si nota molto di più rispetto a Diego, diciamo. Questa
1: è la magia dell'arte, un po' fa uscire qualcos'altro, qualcosa che c'è in noi che magari non conosciamo. Se dovessi dirmelo invece con una, ritornando appunto allo spettacolo di Mina, se dovessi dirmi con una battuta e basta, che cosa rende Mina una fuoriclasse ancora oggi inarrivabile?
2: Sicuramente il fatto che è l'unica che non canta più dal vivo dal 78, eppure è la cantante italiana più apprezzata e più amata di sempre, senza aver bisogno di essere sulle scene. Quindi questo fa di Mina una fuoriclasse, un esperimento che difficilmente potrà accadere nuovamente, insomma.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Diego, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un grande bocca al lupo per le tue prossime date.
2: Io ti ringrazio, spero di vederti in una di queste 5 date, così ti chiederò anche un parere, perché mi piace sempre avere un riscontro, e spero ovviamente, insomma, di vedere te, le persone che ascolteranno questa intervista.
1: Perfetto, allora io ringrazio anche a tutti voi per averci ascoltato, per averci seguito, e ci vediamo alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Calais Saunders and this is my new track Homesick.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Coming.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

soda e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il testo del brano che andremo ad ascoltare descrive i due aspetti della relazione in cui i protagonisti del brano sono coinvolti. La cantante ha spiegato che mentre lei e l'autore del brano scrivevano il testo, stavano in realtà flirtando, ed è questo il motivo per cui il brano è così spiritoso. Afferma inoltre che gli avevano attribuito il nomignolo Canzone del Blackberry, perché qualsiasi parola pronunciata nel brano poteva essere inviata a qualcuno tramite SMS. Ti aspetti che io permetta che tu possa avermi tranquillamente? Ma tu continuerai a rispettarmi se mi avrai? Tutto quel che posso fare è provare. Dammi una possibilità. Qual è il problema? Io non vedo alcun anello sulla tua mano. Sono il primo ad ammetterlo. Mi fa impazzire. Sembri così innocente. E voi avete capito chi sono i due artisti che si stuzzicano in questo brano? Loro sono Nelly Furtado e Timbaland, e questa è Promiscuous.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 16 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommosse e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Intanto il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. È quanto sarebbe successo a un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'alto tessino Marcus Kirschler e il tedesco Jakob Schrieber. Europei di nuoto 2026 arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Unica Radio, portala sempre con te. Unica Radio.

Party.

0: non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hi, I'm Xenia. Here's regulator of my dopamine. A soulful pop anthem that celebrates the ultimate high of love. Let it take you on an unforgettable ride. And follow me if you want to join me for more stories in a song.
3: Unica Radio. Raccontiamo la

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
1: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Unica. Unica radio app.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma

0: Presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. E intanto la Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Un incendio è divampato poco prima delle 11 in una cabina elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli. Sul posto i vigili del fuoco di Roma per la messa in sicurezza dell'area e i poliziotti di Montemario impegnati nelle indagini. L'edificio è stato evacuato, mentre non si registra alcun ferito. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. In mattinata la staffetta 4 per 1 km e mezzo. Pozzo Bon, Taddeucci, Guida e Paltrinieri era salita sul podio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Unica Radio, le 17 e 41 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Europei di nuoto 2026 in apertura, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Albisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15 con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukawska, medaglia d'oro in 324.70. E dopo Elisa Cosetti, anche il compagno di nazionale e di vita Andrea Barnaba si mette al collo uno splendido argento europeo nella piattaforma 20 metri ma al maschile. L'azzurro combina per 386 punti, chiudendo alle spalle soltanto del fenomenale romeno Catalin Preda, oro con un tuffo finale da 145.60, ma davanti alla leggenda Gary Hunt, bronzo. Nuoto in acque libere, il quartetto azzurro si prende di forza l'argento nella staffetta 4x1500 metri mista, alle spalle di una Germania a tratti davvero ingiocabile. In ordine di frazionista, Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono il programma del nuoto in acque libere con un altro splendido podio. Il bronzo va invece all'Ungheria. Passiamo al calcio. Il primo derby d'Italia della storia a Perth lo vince l'Inter 2-1 sulla Juventus. I primi tentativi del match sono di Barella e Zegrova, al 20° la sblocca di Marco al volo. Nella ripresa entra Diouf e firma il raddoppio, poi accorcia con Cesao nel finale, ma non basta per evitare la sconfitta. Prima sconfitta estiva in precampionato per il Milan, che perde 3-0 nell'amichevole di Giacarta contro il Chelsea. I Blues fanno tutto in 10 minuti, tra la fine del primo tempo, con la rete di testa di João Pedro, e l'inizio del secondo, ancora il brasiliano di testa e Caicedo dal limite dell'area. MotoGP, l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martin soffia la pole alla track house di Fernandez e Ogura, migliorando il record della pista di ieri di Bezzecchi, quinto. In mezzo di Gianantonio, sesto Marc Marquez, solo sesta fila per Bagnaia, in difficoltà in staccata nella parte centrale del tracciato. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV. Guarda la radio con orecchi diversi.
4: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 18 e un minuto.
2: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track.

0: Che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
5: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: When I shoot the next video, do you want to be in my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Il gruppo statunitense che vi facciamo ascoltare ha debuttato proprio con questo pezzo nel 2006. Il brano divenne il maggior successo della storia della radiofonia statunitense con 10.000 trasmissioni in una settimana. Sono appeso alla tua corda, mi tieni sospeso a 3 metri dal suolo. Sto ascoltando quello che dici, ma non riesco ad emettere alcun suono. Dici che hai bisogno di me, poi vai via e mi stronchi. Ma aspetta, dici che ti dispiace, non pensavi che mi sarei girato e avrei detto che è troppo tardi per chiedere scusa, è troppo tardi. Avete già indovinato il titolo del brano? Questa è Apologize dei One Republic.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App. L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 30 minuti.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni, a riferire dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ed a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Non ce l'ha fatto Alessandro Giannetti, il carabiniere rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco, che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte scorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Chiusa per 15 giorni una delle più famose discoteche di Gallipoli. Dopo due presunti casi di violenza sessuale, risse, aggressioni, furti, cocktail somministrati a minorenni e 17 casi di gravi intossicazioni da alcol, il questore di Lecce ha deciso di sospendere la licenza del Praia. MotoGP, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro Tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Radio, app

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 19 e un minuto.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Emozione unica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: Grande finale di stagione per una delle voci più amate del rap italiano. Il tour estivo Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi si concluderà il 14 agosto sul palco del Red Valley Festival di Olbia. Un appuntamento imperdibile per la chiusura di un'estate ricca di live travolgenti, dove il rapper porterà tutta la sua energia e la sua poesia nell'arena gallurese.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: Le atmosfere immortali del grande rock psichedelico sbarcano nel capoluogo. Il prossimo 27 agosto, l'Arena Fiera di Cagliari ospita i Pink Floyd Legend con la tappa del loro imponente spettacolo tributo dedicato al capolavoro The Wall. Un'esperienza multisensoriale tra scenografie evocative, effetti speciali, cori e un'esecuzione fedelissima dell'opera rock che ha fatto la storia della musica mondiale. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: Grande musica dal vivo per le serate estive. Mara Sattei ed Enrico Nigiotti saranno tra i protagonisti della festa di San Lorenzo per un appuntamento musicale imperdibile. I due artisti saliranno sul palco insieme per regalare al pubblico la loro energia e presentare il nuovo singolo Sabato Sera, un brano intenso dedicato alle emozioni e alle connessioni vissute sotto il cielo stellato. Un'atmosfera magica e carica di vibrazioni positive per tutti i fan.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.
7: Hi, this is Lordi. Get ready to hear something different and fresh. Please be nice, it's my latest banger. Enjoy, be nice and dance. Of course, on your favorite station.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Chiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica radio.
1: Unica radio. Dio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 19:31 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Buonasera dalla redazione. È scontro ormai aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni. A riferire i dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ad Arese 4 minorenni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e portati in carcere con le accuse di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni. Hanno sequestrato 2 19enni minacciandoli di morte con un macete se non avessero portato della droga. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Sport in chiusura, le 2 ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo precede Ogura e Bezzecchi. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Argento per Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti nei tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta 4 per 1,5 km mista. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
5: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
7: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
8: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
7: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
9: Ti mostrerò come speciale.
10: 01 Distribution presenta.
11: Sei venuto qua a cercare fortuna?
12: In certo senso, sì.
10: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
13: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
10: Non è un paese per giovani. dal 23 marzo al cinema.
12: Il primo contatto.
14: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
12: Con altre forme di vita.
15: Tutto muscoli, tutto cervello.
12: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
15: Non sopravvivremo al rientro.
12: Dal 23 marzo al cinema.
16: Continuo a pensare a quella storia.
17: 7 giorni.
16: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
18: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
19: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
20: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
21: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
20: Beh, ho mentito.
22: John Wick, capitolo secondo.
23: Mi stavate aspettando.
22: Dal 16 marzo al cinema.
24: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
25: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
26: Unica Radio.
25: App. Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna. Vale della Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Baran, you're not a teenager anymore.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Unica Radio.
3: Tra poco, la grande musica.

0: qui.
1: Benvenuti nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e tutte le curiosità dei più grandi artisti della storia. Lui è stato un cantautore, chitarrista, compositore e polistrumentista statunitense, in particolare di musica rock and roll. Stiamo parlando di Bo Diddley.

Nasce in una famiglia povera a Macomb, un paese del Mississippi, dove dopo la morte dei genitori viene accudito dalla cugina della madre, ovvero Gessie McDaniel. Comincia a studiare violino da giovanissimo per poi innamorarsi della chitarra ascoltando June Lee Hooker. Nel 1943, all'età di 14 anni, decise di formare una band chiamata Hipsters, oppure Hipsters, nonché in seguito Langley Avenue Jive Cats, dove aveva già scelto di chiamarsi Bo Diddley, un soprannome che nacque a scuola e che stava a significare bullo, secondo la definizione slang dei neri. Dopo lo scioglimento della band si metterà a lavorare come camionista e infine intraprenderà una carriera di pugile che finirà a breve.

0: Viene contattato da Leonard e Phil Chess per conto della Chess Records, etichetta discografica prestigiosa, con cui firma un contratto e nel 1955 esce il suo primo singolo intitolato col suo nome d'arte, Bo Diddley. Si trattava di un rifacimento del brano Uncle John da lui precedentemente composto, a cui fu cambiato il titolo per volontà di uno dei fratelli Chess. Il brano riscosse un buon successo. A partire dagli anni a venire la sua carriera subì una frenata, nonostante si mantenesse al centro dell'attenzione con i concerti in cui le esibizioni erano infuocate, soprattutto quando suonava la chitarra con i denti e anche per la nuova leva che mostrava interesse nei suoi confronti, riproponendo molti dei suoi brani. Ha continuato la sua carriera musicale fino alla morte, ottenendo svariati riconoscimenti, tra cui il premio Grammy alla carriera e registrando altri successi, particolarmente negli anni 50-60, ad esempio I'm a Man, Mona, Road Runner, Bring to Jerome e Why Do You Love. È stato inoltre uno dei primi artisti neri ad apparire nell'Ed Sullivan Show, in cui fu pagato $700. Nel 2005 ha festeggiato 50 anni di carriera al Roma Blue Festival.
1: Hey man. What's that, boy?

0: I said you was ruined. That's all.
1: Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Bo Diddley. Secondo la rivista Rolling Stone è stato uno dei migliori artisti di sempre, nonché uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi. Il suo nome originario era Hollis Ara Bates e solo dopo che fu adottato dalla cugina della madre divenne per tutti Ellis McDaniel. Gli è stata intitolata una piazza in suo onore a Gainesville in Florida, chiamata Bo Diddley Community Plaza. Ronnie Hawkins lo considera il miglior rocker di sempre, mentre George Thorogood ha dichiarato di non aver mai suonato una chitarra senza pensare a lui.

è stato soprannominato The Originator of Rock and Roll, oppure semplicemente The Originator, per il suo ruolo chiave nella musica popolare e specialmente per la transizione dal blues al rock and roll, e per aver influenzato artisti come Buddy Holly, Eric Clapton, Jimi Hendrix, The Doors, Rolling Stones e tanti altri. Non a caso intitolò con tale nome anche un album del 1966, per rimarcare appunto il suo ruolo di iniziatore. È noto anche per la sua particolare chitarra a forma rettangolare, inizialmente autocostruita e da se stesso chiamata Cigar Box, perché era simile a una scatola di sigari. È stato uno dei primi musicisti rock ad inserire nel proprio gruppo musicisti donne.

0: vero.
1: Ben trovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio. Oggi parliamo di Bo Diddley. È morto nella sua casa ad Archer, Florida, a causa di un infarto. In precedenza è stato colpito da ictus e mentre si trovava in tour con la propria band conviveva col diabete, l'ipertensione e da tempo era in declino fisico.
2: I'm alone!

0: I want to prove to you that I'm a road running man. I want to show you something, that I'm the fastest in the land. Now let me back. Beep, beep.
1: Stiamo parlando di Bo Diddley, apparso in un episodio della vita secondo Jim interpretando se stesso. È apparso anche nel film Una poltrona per

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo è un singolo del 1997 e una delle canzoni più note della discografia del cantante, sebbene non abbia mai raggiunto il primo posto nella UK Singles Charts. Per molti è il brano che ha lanciato la carriera del solista e rimane tutt'oggi il suo singolo più venduto nel Regno Unito. Il brano risulta il 48esimo singolo di maggior successo di sempre nella storia del Regno Unito. Inoltre è stata votata migliore canzone degli ultimi 25 anni dagli ascoltatori di BBC Radio 2 e ha ricevuto un premio speciale alla cerimonia dei Brit Awards 2005 tenutasi a Londra nel febbraio 2005. In un sondaggio dello stesso anno risultò essere la canzone più richiesta nel Regno Unito per le cerimonie funebri. Io mi siedo e aspetto che un angelo guardi il mio destino. Loro conoscono i posti dove andremo quando saremo vecchi e coi capelli grigi, perché mi hanno detto che la salvezza fa aprire le loro ali. Così, quando io sono disteso nel mio letto, i pensieri scorrono

0: nella mia testa. Io sento che l'amore è morto e invece mi sto innamorando di un angelo. Vediamo se questa canzone vi farà commuovere. Ascoltiamo insieme Angels di Robbie Williams.
1: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App. L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: Tra poco la grande musica.

benvenuti su Unica Radio, state ascoltando la grande musica, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un gruppo musicale rock britannico originario di Londra, considerato tra le maggiori band rock and roll di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Tutti i membri della band fanno inoltre parte individualmente di una delle classifiche di Rolling Stone, di cui tre nella top 10 del proprio strumento. Loro sono The Who.

apparizioni dal vivo degli Who risalgono al 1964 con la storica formazione del gruppo. Pete Townshend, chitarrista e autore della maggior parte delle canzoni. Roger Daltrey come cantante. Johnny Twistle al basso elettrico e Kate Moon alla batteria. Dopo un breve periodo da portabandiera del movimento mod inglese, gli Who raggiungono il successo nel 1965 con l'uscita dell'album My Generation, il cui omonimo brano si rivela il primo inno generazionale, nonché uno dei pezzi ancora oggi più conosciuti e rappresentativi della band. Il primo successo del gruppo è il singolo I Can't Explain del 1965, seguito subito dopo da Anyway, Anyhow and Anywhere. Ma la band conosce il vero successo dopo la pubblicazione del primo album, My Generation, sempre nel 1965. Gli Who erano noti al tempo anche per la loro abitudine di distruggere gli strumenti durante le esibizioni.

Nel corso della loro carriera hanno piazzato 27 singoli nei primi 40 posti delle classifiche di vendita britanniche e statunitensi, oltre a raggiungere la top 10 con 17 album. Ottengono nel contempo 18 dischi d'oro, 12 di platino e 5 multiplatino solamente negli Stati Uniti. Gli Who raggiungono il grande pubblico a partire dal 1965 con una serie di singoli di successo, grazie anche alle trasmissioni di alcune radio pirata di oltremanica come Radio Caroline, I Can Explain e Substitute. Gli Who eseguono buona parte dell'album Tommy al Festival di Woodstock nel 1969. Questa performance ed il successivo film lanciano gli Who come superstar anche negli Stati Uniti d'America. Nel 1970 gli Who pubblicano Live at Leeds, che viene spesso indicato come best live rock album di sempre. Sempre nello stesso anno iniziano a lavorare per la realizzazione di un nuovo disco in studio, che non verrà però portato a termine. Gli ultimi dischi del gruppo contengono al loro interno diversi contenuti incentrati sulle vicende personali di Townshend, e questa è stata una caratteristica anche negli album solisti del chitarrista, come in Empty Glass.

Bentornati su Unica Radio con la grande musica. Oggi affronteremo un viaggio alla scoperta dei The Who. Roger Daltrey è stato sposato due volte, nel 1964 con Jacqueline Rickman, divenuta madre del suo primo figlio, Simon. I due hanno divorziato nel 1968. Nel 1967 è nato il suo secondo figlio da una relazione extraconiugale con una modella svedese. L'anno dopo ha conosciuto Heather Taylor, una modella americana. I due si sono poi sposati nel 1971 e hanno avuto tre figli. Pete si è sposato nel 1968 con Karen Astley, figlia del compositore Edwin Astley. Dalla loro relazione sono nati i suoi tre figli. I due hanno divorziato poi nel 2009 e da oltre 20 anni il chitarrista ha una relazione con la musicista Rachelle Fuller, che ha sposato nel dicembre 2016. Johnny Twistle è stato sposato due volte e ha avuto un solo figlio, nato dalla sua relazione con Alison Weiss.

cantante degli Who, Roger, ha recitato in una puntata della serie TV CSI: Scena del Crimine, nella parte di un gangster degli anni 70 diventato leggenda dopo la sua misteriosa scomparsa. Ha recitato anche nella prima e terza stagione di Highlander, interpretando il ruolo di un immortale amico del protagonista. Appare nella parte di se stesso in una puntata dello show Affari di Famiglia, cantando My Generation insieme al protagonista. Roger Daltrey è venuto a conoscenza di altre tre figlie nate da relazioni extraconiugali o da brevi rapporti avuti tra i due matrimoni. Tutte le donne sono state adottate dal padre naturale e sono entrate a far parte della famiglia allargata di Daltrey e Taylor. Il gruppo tedesco Scorpions ha realizzato una cover di I Can Explain, mentre la band Shock Rock Wasp ha cantato The Real Me.

ascoltando la grande musica solo su Unica Radio. Ripercorriamo insieme la vita dei più grandi artisti. Oggi i The Who. L'originalissima storia partorita dalla mente geniale di Pete Townshend per l'album Tommy ha per protagonista un ragazzo, nato dopo la fine del primo conflitto mondiale. Il giovane Tommy assiste all'uccisione dell'amante della madre. I genitori gli chiedono di non dire, vedere e sentire nulla e per il trauma lui diventa realmente muto, cieco e sordo. È il 7 settembre del 1978 quando Keith Moon muore. Il batterista dei The Who soffriva certamente di tossicodipendenza, una condizione che fin dalla giovane età l'aveva colpito e l'aveva accompagnato fino al momento della sua morte. Una sera assume un numero eccessivo di pasticche di clometiazolo e muore nel sonno. La rivista Rolling Stone ha classificato Keith Moon al secondo posto nella speciale classifica dei più grandi batteristi di tutti i tempi, dietro John Bonham.

Stiamo raccontando la biografia dei The Who grazie al nostro viaggio musicale. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una tra le maggiori band rock and roll di tutti i tempi, del 1979, e il documentario sulla storia del gruppo, Uragano Who, The Kids Are Alright. Tra i protagonisti della Swing in London sono molto influenzati dalla musica dei loro contemporanei, Beatles e Rolling Stones, di cui continuano il fenomeno della British Invasion. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Tra poco, Radiofonica, il primo format europeo delle radio universitarie.

0: Bentrovate e bentrovati con Eurofonica, nuovamente ai microfoni del Parlamento Europeo di Strasburgo. Siamo felici perché abbiamo un ospite speciale che tra poco vi presentiamo. Io sono Simone Pavesi e sono in compagnia del mio collega Giuseppe Marucci.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica.
5: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
0: Qui con noi abbiamo una giornalista di Pagella Politica, Micol Maccario.
7: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, cosa ci fai anche tu al Parlamento Europeo? Mi sembra che sia la prima volta per te.
7: Giusto, è la prima volta. Noi a Pagella Politica ci occupiamo in particolare di politica italiana, quindi è particolare per Pagella Politica essere al Parlamento Europeo, però c'è stata questa possibilità offerta dal Parlamento Europeo in Italia che ha chiamato alcuni giornalisti e content creator per una visita al Parlamento Europeo, ed è un'occasione per conoscere un po' più da vicino un'istituzione di cui normalmente non parliamo, ma che è fondamentale in realtà. Quindi, insomma, eccoci qua.
0: Anche perché poi lo sappiamo, tante decisioni che si prendono in Italia derivano da decisioni prese prima in sede di Unione Europea, non da un'entità esterna ma dai nostri rappresentanti, e questo noi come Eurofonica ci teniamo sempre a chiarirlo, perché non è qualcun altro che prende le decisioni al posto nostro, siamo noi parte integrante dell'Unione che formiamo le decisioni nei complessi processi decisionali che interessano l'Unione, e poi queste hanno delle conseguenze sul territorio italiano.
7: Sì, e spesso questo in Italia non viene sottolineato, secondo me, cioè molte delle norme che poi vengono applicate in Italia sembrano spuntare dal Parlamento italiano, quando in realtà derivano da decisioni prese in Unione Europea, e forse dovremmo nel nostro lavoro sottolinearlo un po' di più, perché anche i cittadini italiani potrebbero forse capire un po' di più quanto è importante l'Unione Europea, mentre a volte sembra solo una scatola molto lontana.
2: Eurofonica.
1: Per quanto riguarda le politiche italiane, voi vi occupate principalmente di fact-checking. Come funziona questo strumento? Come avviene lo studio, la preparazione di questo strumento? Anche perché siete veramente velocissimi ad effettuarlo. Leggiamo la dichiarazione nel pomeriggio, magari la sera stessa o al massimo la mattina dopo troviamo il fact-checking pronto.
7: Sì, allora, è uno strumento che noi utilizziamo quotidianamente, perché noi siamo esperti in politica, quindi racconto proprio della politica, di che cosa succede nei palazzi, ma anche un racconto un po' più tecnico sulle leggi che vengono approvate o discusse, e poi siamo specializzati nel fact checking, quindi il fact checking è la verifica delle dichiarazioni, quindi in parole povere controlliamo se un politico dice la verità, perché a volte si parla per slogan, si lanciano dati e questi dati vengono presi per buoni, quando poi in realtà magari talvolta non lo sono. Quindi il nostro lavoro è quello di controllare se effettivamente i dati citati, le politiche di cui qualcuno si vanta o che usa per screditare l'altra parte, sono vere o non sono vere. Ed è un lavoro di precisione, non tanto di velocità, cioè noi siamo molto veloci perché lo facciamo da tanto tempo, però poi in realtà noi siamo in pochi e ci mettiamo tanto tempo a farlo, cioè lavoriamo spesso in due sullo stesso documento, quindi magari se c'è una conferenza stampa e ci sono tante dichiarazioni di un politico o di una politica ce le dividiamo. E in realtà è un lavoro di due, ma è un lavoro di squadra, perché funziona così: una o due persone ascoltano la conferenza stampa, se ci lavorano in due perché è una conferenza stampa particolarmente densa, entrambi l'ascoltano tutta, segnano le dichiarazioni verificabili su un documento, tutte le dichiarazioni verificabili. Questo vuol dire, cosa sono le dichiarazioni verificabili? Sono quelle che sono precise, hanno riferimenti temporali, hanno dati puntuali, citano report o andamenti nel tempo, cioè non sono tendenze vaghe, ma sono appunto riferimenti precisi, il più precisi possibili, ecco. Oppure riferimenti al passato, ad esempio una dichiarazione su un'intenzione non si può verificare chiaramente, perché è una cosa che deve ancora succedere. Quindi dopo che abbiamo segnato tutte le dichiarazioni, a quel punto passiamo il documento agli altri due redattori. Tutti rileggiamo tutte le dichiarazioni e segniamo quelle che secondo noi è meglio verificare e quelle che è meglio lasciare stare. Spesso quelle che lasciamo stare sono quelle che magari abbiamo già fatto tante volte, quelle che i politici ripetono quasi sempre le stesse cose, quindi alcune le sappiamo già a memoria e spesso le tagliamo via. Una volta che abbiamo scelto le dichiarazioni, iniziamo a lavorarci. Quindi uno parte dall'alto, l'altra parte dal basso e a un certo punto ci incrociamo. Poi tutti e due rileggono tutto il documento e passano il documento agli altri. Quindi entrambi gli altri rileggono tutto, controllano tutti i link, perché ogni dichiarazione da noi deve avere il link di riferimento ai dati o agli studi o a pezzi nostri passati che approfondiscono. Quindi insomma è un lavoro molto approfondito che richiede molto tempo. Poi siamo veloci perché lo facciamo da tanto e appunto i politici dicono quasi sempre le stesse cose, quindi diventa facile.
2: Eurofonica.
0: Quindi abbiamo capito che anche voi lavorate con il bicameralismo perfetto. Dalla politica avete preso esempio in qualche modo. Bene, mi sembra che il lavoro sia molto complesso. Voglio sapere, voi vi concentrerete anche nel futuro solo su questa attività di fact-checking o avete in mente magari di allargarvi, magari di avere poi in futuro una linea editoriale particolare e quindi estendere la vostra attività?
7: Allora, diciamo il fact-checking rimarrà sempre il nostro cuore, il cuore della nostra attività, però già ora facciamo molte altre cose, quindi al di là del racconto della politica abbiamo una serie di newsletter che sono tutte focalizzate su temi specifici, non prettamente politici o comunque collegati alla politica in modo laterale anche. Ad esempio io curo una newsletter sulle questioni di genere, collegate alla politica chiaramente, poi abbiamo una newsletter sul PNRR in collaborazione con Open Polis, una sull'economia, un'altra un po' più laterale sul cambiamento climatico in collaborazione con Facta, quindi più una, diciamo, che riassume tutto quello che abbiamo fatto in settimana. Quindi il nostro lavoro è già molto vario, è probabile che ci espanderemo ancora, però tu parlavi di linea editoriale, cioè noi rimarremo, presumo, sempre il più possibile imparziali. Poi se si aggiungerà una parte più legata a opinioni sarà sempre staccata da noi, cioè io non scriverò mai un editoriale per Pagella Politica, perché sennò poi come faccio a fare un fact checking il più possibile imparziale se ho scritto un editoriale magari contro Elie Schlein o contro una cosa che ha detto Giorgia Meloni? Perderei di credibilità. Quindi se ci sarà una sezione più, diciamo, di opinione, sicuramente sarà curata da qualcuno di esterno, non da noi.
2: Eurofonica.
1: Spesso vi definiscono, anzi hanno definito anche ultimamente, professorini, e oppure vi citano per dire controllate questo oppure controllate quest'altro. Come rispondete a queste, possiamo definire, provocazioni che risultano essere parziali per voi? Quindi siete a favore o a sfavore di una qualsiasi parte politica?
7: Allora, devo dire che questi, li chiamo attacchi, poi non sono propriamente attacchi, però chiamiamoli così adesso, arrivano da tutte le parti, sì, politiche. E questo per noi è un vanto in realtà, cioè quando ci dicono spesso sotto i nostri post siete dei venduti, anche la destra ora ha comprato anche voi, oppure siete dei venduti, la sinistra ora ha comprato anche voi, noi diciamo bello, cioè siamo imparziali. Se da destra e da sinistra ci dicono entrambi che siamo dei venduti o che non siamo imparziali, che abbiamo cambiato la nostra linea, vuol dire che in realtà lo siamo, no? Perché sennò gli attacchi non arriverebbero da entrambe le parti. E quando ci dicono professorini, insomma, io anche questo lo vedo un po' come un vanto. Non siamo dei professorini, ovviamente, però siamo sicuramente un giornalismo diverso da quello a cui siamo abituati in Italia, ed è un po' quella, no, la cosa bella, cercare di essere il più possibile esterni, imparziali e raccontare proprio i fatti di quello che succede. Ci difendiamo così.
2: Eurofonica.
0: Credo che infatti diate all'Italia, al nostro paese, una componente veste giornalistica che probabilmente mancava, tant'è che avete acquisito anche in breve tempo moltissima credibilità e siete ritenuti responsabili anche, no, da tanti politici di certe affermazioni, certe dichiarazioni, cioè ci svegliamo al mattino e guardiamo che cosa dice pagella politica per capire se una certa affermazione, una certa dichiarazione è vera oppure no, quindi avete credibilità, questo comporta responsabilità. Come la vivete?
7: In maniera positiva, perché è molto bello sapere di avere una responsabilità, cioè quando qualcuno crede in te, si fida di quello che dici, vuol dire che stai facendo bene, secondo me. Quindi la viviamo bene, ma con consapevolezza, cioè sappiamo che il nostro ruolo è un ruolo importante e quindi cerchiamo di portarlo avanti al meglio.
2: Eurofonica.
1: Avete mai pensato durante un'intervista, durante una conferenza stampa, il vostro pensiero personale è mai venuto fuori? Non pubblicato ovviamente, però mentre scrivate l'articolo, mentre elaboravate quella proposta, dici dal mio punto di vista personale?
7: Chiaramente ognuno di noi ha delle opinioni politiche che cerchiamo di non fare emergere, soprattutto nei fact checking. È ovvio che dietro c'è sempre una persona. Quindi ad esempio io parlo per ad esempio la mia newsletter, è ovvio che già nella scelta del tema c'è un'impostazione, perché a me magari interessa più un argomento rispetto a un altro e quindi lo approfondisco. Però quello che cerchiamo di fare, essere più imparziali possibili, per noi vuol dire anche analizzare le dichiarazioni di tutto l'arco politico, quindi facciamo molta attenzione a, ad esempio se la settimana prima abbiamo pubblicato molte smentite della Presidente del Consiglio, cerchiamo di fare attenzione alla settimana dopo a guardare soprattutto l'altra parte dell'arco parlamentare in modo da bilanciare. Poi dobbiamo sempre ricordarci che c'è una parte che è al governo e una parte no, quindi ovviamente hanno due pesi completamente diversi, però il nostro obiettivo è quello di essere il più possibile equi anche nella distribuzione di come noi scegliamo le dichiarazioni da analizzare. Ovviamente i politici parlano tutto il giorno di tutto e tutti i politici parlano, quindi insomma il nostro lavoro potrebbe essere potenzialmente infinito. Dobbiamo scegliere quali dichiarazioni e di chi analizzare, quindi anche questa è una componente personale, quella della scelta, però ovviamente un po' in base alla visibilità che ha quel politico, un po' in base a dove dice quella dichiarazione, ad esempio se va a 8:30 o se va al TG1 ha una certa rilevanza rispetto a se dice quella cosa in conferenza stampa con tanti altri giornalisti. Però appunto cerchiamo sempre di differenziare scegliendo il più possibile tanti politici diversi da controllare.
2: Eurofonica.
0: A proposito delle fonti che voi adottate per verificare le informazioni e le dichiarazioni, adesso non voglio chiederti ovviamente quali fonti utilizzate, però come le esaminate, come le valutate? Avete dei protocolli standard? Ogni volta si inizia un progetto da zero, una cosa nuova, oppure appunto avete un metodo che seguite pedissequamente?
7: Allora, le fonti che utilizziamo sono praticamente sempre le stesse nei vari macro ambiti e sono fonti primarie, sempre fonti primarie, cioè se si parla di occupazione in Italia è ovvio che la nostra fonte sarà l'Istat, quindi sempre fonti primarie, certificate, imparziali, lasciamo stare i report che analizzano dati, quindi report di seconda mano, tutte quelle cose lì le scartiamo, però abbiamo diciamo delle fonti di riferimento ovviamente su cui consultiamo quotidianamente praticamente e usiamo sempre quelle. È anche molto utile utilizzare sempre le stesse fonti perché chiaramente puoi avere un andamento nel tempo comparabile.
2: Eurofonica.
1: Ti vorrei chiedere un aneddoto sulla tua esperienza a pagella politica, qualcosa che ti è rimasta impressa in positivo o in negativo che sia durante la tua esperienza?
7: Bella domanda.
0: Difficile.
1: Mi ero ripromesso di non fare domande difficili.
7: Però alla fine... No, allora ti dico, prima di iniziare a pagella politica ero convinta che per me sarebbe stato molto difficile parlare con politici che non la pensano come me. In realtà mi è risultato molto facile. Perché secondo me quando fai questo tipo di lavoro devi essere il più aperto possibile. Non puoi catalogare le persone per come la pensano e non puoi andare da chi la pensa solo come te, ovviamente. E per me è stato molto bello e molto arricchente sentire, ora non ti dirò ovviamente
1: certo,
7: chi,
1: certo,
7: però
1: certo,
7: sentire persone su un determinato tema. Magari io partivo con chiaramente la mia idea, ma sentire la loro opinione per me l'ho sempre vissuta come una cosa molto arricchente, molto stimolante, e sono riuscita a mettere in una posizione non giudicante, che secondo me è molto difficile, perché chiaramente quando ti confronti con una persona che sai già che non la pensa come te, è ovvio che dentro di te pensi tanto ragione io. E invece questo, diciamo, questa è la cosa, una delle cose più belle che mi porto dietro, ecco, da questa esperienza, che spero insomma continuerà ancora a lungo.
0: E noi te lo auguriamo. Ovviamente questo è un esercizio democratico che si fa nel giornalismo e lo condivido questa esperienza che tu hai avuto. Anche per me è stato così, ho imparato qualcosa sempre dal confronto con altre persone, con esponenti politici che la pensavano diversamente. Il nostro tempo è finito, quindi io saluto Micol Maccario e Giuseppe Marucci, che sono stati qui con me, e Eurofonica vi saluta, ma torna presto, quindi continuate a seguirci.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica.
5: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.

vi fa conoscere la vita, i dettagli e tutte le curiosità dei più grandi artisti della storia. Loro, nati in piena era punk, hanno ammorbidito le rudezze di quel suono dando vita a un originale reggae rock, meno selvaggio ma sempre trascinante, e sfornando un'incredibile sequenza di classici. Loro sono i The Police.

baterista Stuart Copeland, figlio di un ex agente della CIA divenuto consulente diplomatico indipendente, aveva iniziato a studiare le percussioni a Beirut già da adolescente. Giunto a Londra alla metà degli anni 70, partecipò alla vivace scena musicale londinese, acquisendo esperienze in diversi gruppi, il più recente dei quali quello prog dei Curved Air. Tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977 conobbe Sting, che aveva visto cantare e suonare il basso a Newcastle con il Last Exit, il suo gruppo Jazz Fusion. Quando Sting si trasferì a Londra dopo le prime jam session, Copeland arruolò Henry Padovani alla chitarra per fondare i Police. Il trio così formato registrò il primo singolo, Fall Out, nel febbraio del 1977, con un budget di 400 sterline. Il singolo uscì per l'etichetta gestita dal fratello di Stewart, Miles Copeland III, futuro manager del gruppo. Parallelamente, Stewart e Sting parteciparono al progetto Strontium 19, organizzato da Mike Howlett, bassista dei Gong, nel quale alla chitarra suonava Andy Summers. L'esperienza impressionò positivamente tanto Sting e Copeland quanto Summers. Poco tempo dopo, quest'ultimo incontrò Copeland, che gli propose di unirsi ai Police in sostituzione di Henry Padovani. Andy Summers, tuttavia, entrò inizialmente come quarto componente, ma la formazione a due chitarre durò per lo spazio di due concerti.

Pani, Sting, Stuart Copeland e Andy Summers si esibirono per la prima volta come trio il 18 agosto 1977 al Club Rebecca di Birmingham. A causa delle sempre crescenti tensioni interne, all'apice del successo il gruppo si separò a conclusione del concerto tenuto a Melbourne il 4 marzo 1984. Anche se non si tratta di uno scioglimento ufficiale, ogni membro intraprese di fatto una carriera solista. Sting diede vita a un progetto jazz che sfociò nel suo album di debutto The Dream of the Blue Turtles del 1985. Il disco ottenne successo internazionale e sancì la fama di Sting indipendentemente dal gruppo. Summers e Copeland continuarono a lavorare parallelamente a diversi altri progetti, incidendo album in proprio e contribuendo alla realizzazione di colonne sonore.

collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla dei Police. Nel 1986 il trio partecipò a 3 concerti organizzati da Amnesty International, esibendosi anche insieme agli U2. In seguito si diffuse la notizia che il trio era ritornato in studio per registrare un nuovo album, ma costanti dissapori interni e il fatto che Copland, alla vigilia delle sessioni di registrazione, si fosse fratturato la clavicola cadendo da cavallo, impedirono la realizzazione del progetto. Ne venne fuori solo una nuova versione di Don't Stand So Close To Me e l'album preannunciato si trasformò così nella raccolta Every Breath You Take, The Singles, che includeva il nuovo singolo.

fu mai ufficializzata, tanto che in seguito i Police suonarono assieme in diverse occasioni. Nonostante i ben noti dissidi interni al gruppo, i tre membri avevano infatti mantenuto negli anni un rapporto di rispetto reciproco. Nel febbraio 2007, dando seguito a voci di una possibile reunion in occasione del loro 30° anniversario, i Police aprirono la serata di premiazione dei Grammy Award al grido di "Ladies and Gentlemen, we are the Police and we are back", eseguendo successivamente Roxanne. In occasione del trentennale dalla pubblicazione del primo singolo Fallout, il giorno successivo seguì l'annuncio di un tour mondiale, seguito da una nuova esibizione dal vivo.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio. Oggi parliamo dei The Police. I Police hanno esordito come punk rock, ma si sono presto evoluti verso uno stile musicale più ampio, incorporando elementi reggae, pop e new wave nel proprio sound. Il critico Stephen Thomas Erlewine di AllMusic scrive che i Police erano punk rock solo nel senso più libero del termine. Il portale Onda Rock definisce il sound dei Police fuori dagli schemi e che non possono essere definiti un gruppo totalmente rock. Non possono nemmeno essere liquidati come un semplice gruppo pop. Non sono mai stati veramente punk. I Police vengono riconosciuti come il gruppo musicale britannico di maggior successo commerciale dei primi anni 80. Right.

Oggi abbiamo parlato dei Polis. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista, sempre diverso. Seguici su Unica Radio. Oggi abbiamo parlato dei Polis. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: E mi mancherai. Come

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

cambia la tua serata. Unica Radio.

0: onda che cambia. Unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica radio.
1: Oggi ho stretto.